0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti a iniziare la nostra spesa? Ho detto che fa molto caldo, allora idratiamoci con frutta e verdura, partendo dal melone che possiamo mangiare a spicchi da solo in una macedonia o col classico prosciutto. Melone coltivato in Italia al chilo 99 centesimi. Poi facciamo saltare in padella qualche zucchina con un goccio d'olio, un po' di sale. Poi perché no, le possiamo mangiare da solo oppure le possiamo mettere su un buon piatto di pasta. Zucchine, in questo caso da Penny, al chilo, prezzo promo 1,29 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Tommaso Paradiso, i romantici ad accompagnare la vostra spesa in tutti i Penny d'Italia. Ancora buongiorno da Tommaso Stabilini.
1: Gli speciali di Penny.
0: Speciali di Penny, facciamo pulizia non solo per quanto riguarda il nostro appartamento, lavandolo, pulendolo, eccetera, eccetera, ma sistemando anche i nostri vestiti. E allora, in questo caso, da Penny con lo speciale pulizie, organizer per armadi nei quali possiamo mettere dentro i nostri vestiti, ma anche le nostre scarpe. Set 2 copri abiti 60x100 cm. Set 2 copri abiti XL per il sottoletto. Se avete un letto che si apre e sotto potete mettere un sacco di cose interessanti, questo copriabiti fa per voi. Poi c'è il porta scarpe 75x60x15 cm, poi il porta oggetti da appendere, sono ben 6 ripiani. Io l'ho acquistato, in ogni ripiano ovviamente ci metti i boxer, i pantaloni, le magliette, le felpe, eccetera eccetera, così in un unico spazio riusciamo a mettere tutti i nostri vestiti e così magari evitiamo di lanciarli o abbandonarli dovunque sulle varie sedie che poi all'ultimo si trasformano nei nostri armadi. Va bene, da Penny in questo caso con lo speciale pulizie, organizer per armadi di tante forme differenti e che per l'appunto possono contenere tante cose, dalle scarpe ai vestiti. Organizer per armadi, offerta promo con lo speciale pulizie, 4,99 euro, davvero poco. Morning Sun, Robin Thicke, eccolo.

0: La voce di Robin Thicke con Morning Sun alle 8:22 in tutti i penny d'Italia. Andiamo!
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Offerte che trovate solo da Penny, in questo caso si fanno spesso d'estate le grigliate. E allora eccolo qua, speciale voglia di griglia. Cosa ci prepariamo di buono, anzi in questo caso cosa mettiamo sulla nostra griglia? Devo dire che ci sono diverse opzioni interessanti. Andiamo sui latticini, la scamorza bianca e anche quella affumicata del nostro marchio Valbontà, che vi offre solo prodotti fatti con latte 100% italiano. La tagliamo a rondelle, la mettiamo sulla griglia e voilà, è pronta in pochi minuti. Scamorza bianca e affumicata Valbontà, confezioni da 300 grammi, in sconto con Pennycard con lo speciale voglia di griglia, 1,99 euro. Poi per rinfrescarci ovviamente d'estate, ma anche tutto l'anno, ci vuole un gelatino non troppo grosso ma neanche troppo piccolo. Allora andiamo nel reparto surgelati, troviamo lo Snickers e il Bounty Ice Cream. Il primo ha il burro d'arachidi al suo interno e anche un po' di caramello, il secondo invece la freschezza del cocco. E allora a voi la scelta, come sempre io li prenderei entrambi, Snickers e Bounty Ice Cream. Bar li trovate in questo caso nella confezione da 6 pezzi ognuno, in sconto del 25% a soli 2,99 euro.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Fedez analizza articolo 31 Disco Paradise. Vi ricordo che da Penny trovate il nuovo libro della nostra food creator da milioni di follower Benedetta Rossi, si chiama L'Orto Semplice, ci dà tanti consigli su come prendercene cura con tanti trucchi. Il nuovo libro di Benedetta, se lo acquistate con Penny Card, subito per voi 5 euro di buono sconto da utilizzare sulla vostra spesa. A proposito di questo nuovo libro, ha intervistato Benedetta Rossi la nostra Dania Locatelli.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
2: Ben ritrovati da Dania Locatelli. Raggiungiamo al telefono Benedetta Rossi, popolare food creator e, ormai lo possiamo dire, amica Penny. Nei nostri negozi potete acquistare il suo nuovo libro dal titolo L'Orto Semplice, che scopriamo insieme a lei. Diamo dunque il benvenuto su Penny FM a Benedetta Rossi. Ciao Benedetta.
3: Ciao Dania e un saluto a tutti gli amici di Penny.
2: Il libro L'Orto Semplice nasce dalla tua esperienza personale. Puoi dirci a chi è rivolto e come è suddiviso?
3: Allora, questo libro è rivolto a tutte quelle persone che hanno voglia un po' di mettersi in gioco con l'orto, no? Anche senza esperienza. Perché poi quando si comincia a coltivare qualcosa, anche solo per gioco, per semplice curiosità, si finisce sempre per scoprire qualcosa di meraviglioso. Quindi poi ho pensato di rivolgermi anche a chi ha esperienza poi con l'orto, perché ci sono tanti consigli utili.
2: Benedetta, una parte che mi ha colpito e che penso sia fondamentale per la buona riuscita del nostro orto sono le tecniche di coltivazione. Cosa ci puoi consigliare?
3: Allora, innanzitutto il primo consiglio che mi sento di dare è di non partire troppo in grande, perché poi c'è il rischio di rimanere delusi, soprattutto all'inizio. Quindi meglio iniziare con poche piante, soprattutto se si ha poca esperienza. In questo modo possiamo seguire tutta la loro crescita con calma, non ci stressiamo ed impariamo a capire di cosa hanno bisogno giorno dopo giorno. Poi è anche molto importante pianificare bene lo spazio che abbiamo a disposizione e naturalmente controllare il terreno per capire quando è il momento di dare l'acqua e controllare le piante per capire anche i loro bisogni.
2: Spesso le nostre piante soffrono perché magari non azzecchiamo la cura quotidiana. Quali sono le cose principali da sapere per non commettere gravi errori?
3: Allora, sicuramente la prima cosa da fare è rispettare le stagioni, perché uno magari dà questa cosa per scontata, però uno degli errori più classici, soprattutto per chi ha le prime armi, è proprio seminare o trapiantare fuori stagione. E in realtà tutti gli ortaggi, ogni ortaggio ha il suo momento migliore per crescere al meglio, quindi se piantiamo ad esempio un pomodoro troppo presto, troppo tardi, avremo delle piantine deboli che magari faranno fatica a fare i frutti. Poi è anche importante la posizione, ci sono degli ortaggi che magari preferiscono il sole diretto, altri che preferiscono una mezz'ombra, quindi bisogna fare un po' attenzione anche a questo aspetto. Poi in ultimo naturalmente fondamentale è l'acqua, quindi controlliamo sempre bene il terreno per capire se le piante hanno bisogno di essere irrigate.
2: Benedetta, a questo punto ci dai, come dici sempre tu, un consiglio furbo per avere un orto semplice per tutti gli amici di Penny?
3: Allora, il mio consiglio è di non avere fretta, anzi di armarsi di pazienza, perché l'orto non si fa in un giorno. Ci insegna proprio l'arte della pazienza, secondo me, fare un orto. Infatti la natura, come ben sai, insomma, ha i suoi ritmi e noi dobbiamo imparare a rispettarli. Poi dopo, con pochi minuti al giorno di cura, di amore, insomma, vedremo che nel tempo avremo grandissime soddisfazioni.
2: Bello, bellissimo. Infine ti chiedo, Benedetta, se ci fai un invito, dunque tu personalmente, a scoprire il tuo libro L'Orto Semplice, che ricordo si trova in tutti i Penny d'Italia, e un saluto ai nostri clienti.
3: Allora, se avete voglia di iniziare a coltivare l'orto, secondo me questo libro può esservi utile, perché è un manuale semplice, pratico e con tanti consigli utili. Come hai già detto tu, il mio libro L'Orto Semplice si trova in tutti i negozi di Penny e io mando un abbraccio forte a tutti gli amici di Penny. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!
2: Grazie Benedetta Rossi per essere stata con noi e arrivederci alla prossima intervista.
1: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.

0: Sombra con Home Wrecker, 8:38 in tutti i piani d'Italia. Ancora buongiorno e buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Mercoledì 5 di agosto 2026, siamo insieme fino alle 10 in diretta in tutti i piani d'Italia. Allora ripartiamo con lo speciale pulizie.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Fondamentale rinnovare i nostri asciugamani, in questo caso poi è estate, riempiamo il bagno di colori con i nostri asciugamani in spugna. 4 asciugamani 50 x 90 cm, 100% cotone, in colori assortiti. E allora mettiamo per l'appunto tanto nuovo colore nel nostro bagno. 4 asciugamani in spugna, 8,99 euro. E poi anche il tappetino da bagno, possiamo fare la combo, possiamo abbinare i due colori. E allora tappeto da bagno in colori assortiti 50 x 90 cm, scegliete quello che preferite, fate pandan, asciugamano e tappeto da bagno, in questo caso il tappeto da bagno, quest'ultimo in colori assortiti, è in offerta promo con lo speciale pulizie, 6,99 euro.
1: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

l'estate di Penny all'Acquafal di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è, con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: La voce del grande Rod Stewart con Rhythm of My Heart quando su Penny FM in tutti i Penny d'Italia sono le 8:45 del mattino, ma noi attenzione perché visto che c'è lo speciale Voglia di Griglia siamo già pronti per mettere qualcosa. Dove? Vediamo un attimo.
1: Gli speciali di Penny. Grigliata.
0: Sulla nostra grigliata, sulla nostra griglia in questo caso, dopo averla fatta scaldare per bene con un po' di carbonella, Wuster Voglia di Griglia, in questo caso cervelato cervelade, un tipico Wuster particolare, molto diffuso in Svizzera. Lo trovate qui da Penny nella confezione addirittura da un chilo. Tra poco vi dico anche quali sono le caratteristiche di questo Wuster particolare che appunto si chiama cervelade o cervelat. Allora, in questo caso abbiamo intervistato proprio voi, i clienti di Penny, chiedendovi qualche consiglio su come grigliare. Ditecelo allora, datecelo, vai!
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Salamine, costine, tutte quelle cose lì che mi piacciono.
4: Pesce, più che altro.
5: Tutto quello che è possibile, commestibile, dalla verdura al pesce alla carne.
6: Beh, in genere la cucino io e faccio un po' di tutto io, ma maggiormente faccio le braciole di maiale.
0: Eccole lì, le braciole di maiale. In questo caso sulla nostra griglia invece mettiamo i Wuster Cervelat. In questo caso le caratteristiche, allora, l'affumicatura generalmente è un Wuster che viene leggermente affumicato e quindi gli conferisce questo il tipico aroma. Il sapore è delicato ma saporito, con note speziate leggermente affumicate per l'appunto. E poi come lo possiamo in questo caso consumare? Allora, grigliato, lo possiamo mettere sulla nostra griglia incidendo le estremità per farle aprire per l'appunto durante la cottura. Allora, in questo caso da Penny con lo speciale Voglia di Griglia, Wuster Cervelade, Voglia di Griglia, un chilo, confezione da un chilo, la trovate in offerta in quantità limitata a soli 4,99 euro. Ancora buoni acquisti, buon mercoledì 5 di agosto.

0: Elodie con Andromeda, 10 minuti dalle 9 in tutti i Penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Nel carrello adesso un po' di olive e un po' di limone. Il limone ci dà la vitamina C, importante per il sistema immunitario, la sintesi anche del collagene, fondamentale per la nostra pelle, l'assorbimento del ferro di origine vegetale. Poi abbiamo le olive, tanta vitamina E, antiossidante che contribuisce a proteggere le cellule dallo stress ossidativo, le fibre utili per la regolarità intestinale, poi anche i minerali come il ferro e il rame. In questo caso da Penny trovate le olive Bella di Cerignola, ma anche il cocktail di olive condite. Potete prenderle entrambe, metterle in tavola come assaggino prima di pranzare o di cenare. E poi i limoni, fondamentali anche per dissetarci. Prepariamo una bella caraffa di acqua naturale o frizzante a vostro piacimento, con tanto buon limone spremuto, con i limoni di Penny ovviamente. Allora, da Penny nel reparto ortofrutta cosa trovate? I limoni, un chilo in offerta promo, 2,29 euro. Poi olive Bella di Cerignola, ma anche cocktail olive condite in offerta promo a solo 1,99 euro.
1: Tuffati nell'estate di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Adam Dolich con Don't Make Me Get Over You, è giusto il titolo della canzone, Don't Make Me Get Over You, esatto, sono le 9 in tutti i penny d'Italia, ancora buongiorno e buoni acquisti da Tommaso Stabilini, un piacere accompagnare la vostra spesa in tutti i penny d'Italia in questo mercoledì 5 di agosto 2026, vi ricordo che nei giorni scorsi avete ottenuto un buono sconto da 7 euro acquistando i nostri prodotti, le specialità Cuor di Terra. Ebbene, questo buono sconto da 7 euro lo potete utilizzare fino al 12 di agosto, in questo caso, su una spesa di almeno 30 euro fatta con Penny Card. Se ancora la Penny Card non ce l'avete, porta tanti vantaggi, sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card. E poi vi ricordo che è ripartito il nostro concorso da favola Paga Penny. Fino al 9 di agosto, con almeno 35 euro di spesa, potete essere uno dei fortunati 5 vincitori, solo con Penny Card anche in questo caso, di 1000 euro in gift card da utilizzare per libri e materiale scolastico per preparare i nostri ragazzi poi tra un mesetto al ritorno sui banchi. Concorso da favola Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Io sono Tommaso Stabilini, vi accompagno in questi acquisti mattutini estivi, caldi devo dire, anche fino alle 10. Vi ricordo che c'è anche un numero WhatsApp per le vostre dediche, le vostre canzoni preferite, che potete darci il titolo, noi le mettiamo in radio, o potete anche scriverci i vostri pensieri, quello che farete, cosa avete acquistato oggi durante la vostra spesa, dove ve ne andrete in vacanza, ditecelo su Penny FM 345 4530 423. Nel frattempo, come sempre, 2 minuti dopo le 9, disco Gold.

0: Boy George Culture Club con Karma Chameleon dal 1983, il nostro disco gold qui su Pony FM quando sono passati 6 minuti dopo le 9. Interessante la curiosità legata al titolo di questa canzone. All'inizio non si doveva chiamare Karma Chameleon, but Cameo Chameleon. Il significato di questo testo, beh, Boy George l'ha spiegato, ha detto che parla del karma che colpisce chi non è sincero con se stesso e con gli altri, e poi il camaleonte rappresenta appunto chi cambia continuamente la personalità, proprio come fa questo piccolo animaletto molto simpatico. Il disco gold di Pony FM alle 9:07 è Karma Chameleon dei Culture Club dal 1983. Attenzione, noi ripartiamo invece dai prodotti sponsor.
1: Le offerte che trovi solo da Penny,
0: che vi permettono, una volta acquistati, di ottenere punti extra per completare il prima possibile la collezione dei nostri fantastici piatti della tradizione. Allora, tre prodotti sponsor, uno snack, quindi qualcosa da mangiare, poi qualcosa da bere. Partiamo dal mangiare: crackers Tuck classico, i famosi Tuck che io mi ricordo ancora quando portavo a scuola per la merenda, per l'intervallo. Ovviamente li mettevo nello zaino e poi, una volta tirati fuori, tutti quanti spappolati, diciamo un pochetto, poi aprivo la confezione e comunque li mangiavo tutti. Buonissimi crackers Tuck classico nella confezione da 250 grammi, una volta acquistati vi danno 15 punti extra, stesso ammontare di punti anche una volta acquistata la birra, e non una birra qualunque ma la birra Corona Extra che trovate nella bottiglia da 33 centilitri, anche questa vi dà la bellezza di 15 punti extra. Accelerate la raccolta punti con i prodotti sponsor, mi raccomando però solo con Penny Card, quindi continuate a sottoscriverla sul sito penny.it nella sezione per l'appunto Penny Card. Ancora buongiorno da Tommaso Stabilini, buona estate, mercoledì 5 agosto 2026, un piacere, un onore accompagnare la vostra spesa in tutte le filiali Penny sparse per tutto il nostro meraviglioso stivale. Arriva Gabriel Gordon.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.
1: ¡Qué lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Karol G, si antes te hubiera conocido, 9:19 nel frattempo in tutti i Penny d'Italia. Allora approfittiamo dell'estate, del reparto ortofrutta di Penny, perché vicino lì ci sono anche le piante e i fiori. Rendiamo magica la nostra casa, in questo caso con le calanque, una pianta davvero speciale. Tra poco vi diciamo anche le caratteristiche, ma nel frattempo Marta Amato, la nostra Marta Amato, ha intervistato la titolare della fioreria Vignandella Porto Gruaro in provincia di Venezia, la signora Margherita Vignandel, che in queste cose, in questo caso, anzi tra le tante domande che le sono state poste, anche la seguente, e cioè quali piante consiglia di avere, di acquistare in questo caso nella stagione primavera-estate. Sentiamo
1: le interviste di Penny FM.
2: La stagione primavera-estate vi consiglio delle piante che tollerano bene la luce del sole, tipo la camellia, l'azalea e la dipladenia. Invece per il loro profumo, la gardenia e il gelsomino.
0: Eccoci qua. E allora, che reggono bene con la luce in questo caso le calanque, cioè una pianta davvero speciale che dà anche del colore al nostro appartamento. È una pianta che necessita di poca acqua, molta luce ed è da interno. Non mettiamola, mi raccomando, sul balcone oppure sul nostro terrazzo. Allora, da Penny, in questo caso, nello speciale, anzi nella sezione piante e fiori calanque, trovate il vaso da 10,5 centimetri, poca acqua, molta luce da interno, lo ricordo ancora una volta, la trovate in offerta a solo 1,59 euro. Riempiamo la nostra casa di colore attraverso le piante e i fiori di Penny, che bello. Ancora buoni acquisti da Tommaso Stabilini, c'è Jimmy Somerville.

0: To Love Somebody, Jimmy Somerville, ad accompagnare la vostra spesa in tutti i piani d'Italia. Ancora buongiorno e buona estate da Tommaso Stabilini, le 9:24 in tutte le filiali Penny. Ripartiamo così.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Dall'estate, il profumo dell'estate, la frutta dell'estate. Nel nostro reparto frutta e verdura trovate le pesche gialle e anche le albicocche. Cosa accomuna questi due frutti? Intanto li troviamo entrambi in estate e poi ci forniscono entrambi tanto potassio, cioè questo minerale importante per la funzione muscolare, il controllo della pressione, ricche di carotenoidi, vitamina C e tante fibre, e poi sono ricche di acqua. Ripeto, idratiamoci non solo bevendo acqua, ma mangiando anche tanta frutta e tanta verdura. E allora una bella macedonia con una spruzzatina di limone finale la possiamo fare, in questo caso con la frutta di Penny, tutta coltivata in Italia, in questo caso sia le pesche che le albicocche. Pesche gialle 1 chilo, coltivate in Italia 1,99 euro, albicocche sempre coltivate in Italia 1 chilo 2,79 euro.
1: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.
2: Yeah.

0: Carter Reeves con Satellite ci porta alle 9.30 in tutti i penny d'Italia. Ancora buongiorno e buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Torna la rubrica di Marta Amato, le spezie in valigia. Scopriamo il piatto di oggi, ma soprattutto in quale meraviglioso e in quale meravigliosa parte d'Italia ci porta.
1: Le spezie in valigia, il gusto di viaggiare di Marta Amato.
2: Rieccoci insieme su Penny FM, pronti per partire alla volta di San Vito dei Normanni. Prepariamo i bagagli, vi porto in Puglia.
1: Il nostro weekend.
2: A San Vito dei Normanni si arriva in auto con la A14 Bologna-Taranto, in bus direttamente alla città o in aereo all'aeroporto di Brindisi Casale. Per degustare le pietanze pugliesi caserecce, la locanda di Nonna Mena è in un piccolo locale dagli arredi di legno con foto d'epoca alle pareti. Mentre per soggiornare, la masseria in Cantalupi è stata ricavata da una tenuta rurale avvolta dalla campagna pugliese. Dispone di una piscina all'aperto e il suo ristorante serve prodotti biologici coltivati in loco.
1: Cosa vedere?
2: Il castello Dentice di Frasso, di età medievale, si affaccia sulla piazza principale del paese, proprio di fronte al municipio. La grotta di San Biagio, un santuario monastico bizantino che sorge su un antico villaggio scavato nella roccia. La villa comunale, chiamata dagli abitanti La Pineta, per la forte presenza di grandi pini marittimi insieme a una fitta vegetazione tipica della macchia mediterranea, tra cui palme, lecci e querce.
1: Cosa mettere in valigia?
2: La ricetta tipica di questo territorio ce la svela il gastronomo di Penny, Maurizio D'Ammacco.
3: Consiglio una ricetta tipicamente pugliese che nasce a Bari, spaghetti all'assassina. Devi disporre di spaghetti crudi in tegame molto grande per la lunghezza degli spaghetti, aggiungendo olio, aglio e del peperoncino fresco. Voltarli e girarli in maniera alternata per circa una mezz'oretta, aggiungendo del concentrato di pomodoro e del brodo di pomodoro. Alla fine si arrotolano nella padella stessa col forchettone e si dispongono a ciuffo nel piatto fondo. Davvero gustosi, gustosi. Gustosi. La particolarità è che sono bruciacchiati e scoppiettano in padella, creando quel nero, quel bruciacchiato che rende il prodotto come se fosse il sugo, una marmellata. Ottimi.
2: E tutti gli ingredienti, come gli spaghetti del nostro marchio Fior di Pasta, li trovate al Penny di San Vito dei Normanni in via Brindisi. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
1: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Miley Cyrus insieme a Lindsay Buckingham e Mick Fleetwood dei Fleetwood Mac con la sua Secrets. 9:37 nel frattempo in tutti i paesi d'Italia. Ci serve ancora qualcosa per un'ottima grigliata? Vediamo.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Perché con lo speciale Voglia di Griglia da Penny trovate sia gli articoli, i supporti in questo caso per fare un'ottima grigliata, sia quello che ci dovete mettere dentro, in questo caso BBQ 30 cm, un vero e proprio braciere smaltato nero, griglia cromata di 27 cm, insomma un bel gioiellino in questo caso da mettere nel nostro giardino, sul balcone, sul terrazzo, dove volete. Poi è bello compatto, non è molto grande questa griglia, questo braciere anzi, ed è molto utile per fare magari non una mega grigliata, ma insomma per 2, 3, 4 persone. Allora da Penny, speciale Voglia di Griglia BBQ 30 cm, questo bel braciere smaltato nero, soli 9,99 euro. Potete tirarlo fuori anche se volete fare una grigliata proprio all'ultimo, così organizzata all'ultimo, e poi fondamentale prima di mettere la nostra verdura, il nostro pesce, la nostra carne, la carbonella, in questo caso il carbone di legna Voglia di Griglia, che prende fuoco insomma molto facilmente e quindi ci permette di creare il giusto ambiente, la giusta atmosfera per poi iniziare a grigliare. Allora da Penny, carbone di legna Voglia di Griglia nella confezione addirittura da 3 kg con lo speciale Voglia di Griglia. Carbone di legna Voglia di Griglia la trovate a soli 3,99 euro.
1: Gli speciali di Penny, grigliata

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: La voce del Mark on Someday Will Be Together, le 9.45 in tutti i Penny d'Italia. Chi paga adesso?
1: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.
0: Proprio così è tornato il nostro concorso da favola Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Allora, luglio, che è finito da poco, l'abbiamo rinominato Back to School. Luglio Back to School, fino al 9 di agosto, in questo caso con 35 euro di spesa potete essere uno dei fortunati 5 vincitori di ben 1000 euro in gift card da utilizzare per libri e materiale scolastico per i vostri ragazzi, che così tra poco più di un mese arriveranno pronti, preparati tra i banchi di scuola con tutto l'occorrente. Corrente, ovviamente, concorso Paga Penny valido solo con Penny Card. Sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card. Concorso da favola Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Mi raccomando, fino al 9 di agosto. Ancora buoni acquisti, buongiorno, Alex Warren.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ripartiamo da qualcosa di fresco e senza lattosio. Sto parlando del gelato allo yogurt Wellness, la nostra linea, il nostro marchio del benessere. In questo caso trovate il doppio gusto, bianco oppure ai frutti di bosco. Gelato allo yogurt Wellness senza lattosio. Ogni confezione ne contiene 5, in sconto del 25%, 2,99 euro. Poi abbiamo magari poco tempo per tagliare tutte le verdure. Per questa volta potete acquistare il contorno grigliato Gli Allegri Sapori, è già pronta una bella confezione da quasi mezzo chilo. Trovate peperoni, zucchine, melanzane, tutto quanto in questa fantastica busta da rovesciare in padella, goccia d'olio, pizzico di sale, magari qualche aroma, e il vostro contorno di verdure è pronto in pochi minuti ed è buonissimo. E noi siamo famosi in questo caso col marchio Allegri Sapori per il fatto che trovate tanti prodotti veramente pronti in pochi minuti quando abbiamo poco tempo, ma non vogliamo rinunciare ovviamente alla qualità, soprattutto d'estate. Allora, da Penny, contorno grigliato Gli Allegri Sapori, confezione da 450 grammi, quindi stiamo parlando di quasi mezzo chilo di verdure di contorno, in sconto del 22%, 1,39 euro.
0: Vivi l'estate con Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Olly e Giuli, meno male che c'è il mare a chiudere il nostro pen insieme, meno male che c'è davvero il mare, soprattutto quando è estate. Loro, un piacere aver accompagnato la vostra spesa fino a qua, sono le 10 di questo mercoledì 5 di agosto 2026. Prima di lasciarci vi ricordo che avete un buono sconto da 7 euro legato al nostro marchio Le Specialità Cuor di Terra, buono da 7 euro che potete utilizzare fino al 12 di agosto da spendere su una spesa di 30 euro fatta con Pennycard. Da Tommaso Stabilini è tutto, noi ci risentiamo nei prossimi giorni, nel frattempo vi auguro una buona giornata, una bellissima estate, ma soprattutto buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia. Ciao!
1: Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta, solo da Penny.
2: Buongiorno Penny FM, a big hello, ciao to everyone, this is Ray Dalton.

0: esistere, realizzati con farina 100% integrale proveniente da una filiera italiana. La mattina, volendo, possiamo inzupparli nel latte tiepido o anche freddo per rendere più morbida la frolla integrale senza però sfaldarla. Provate ad avvicinarli a una tazzina di caffè, ma anche con un cappuccino. Andremo a creare un contrasto invitante con la schiuma calda del cappuccino e il ripieno del biscotto. Biscotti integrali, ripieni misura, frutti di bosco e arancia. Scontati da Penny, 1,99 euro.
1: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

L'estate di Penny all'Acquafan di Riccione. Musica, relax e tanto divertimento. Tra piscine, onde, scivoli e trampolini, Penny c'è con la sua ruota della fortuna e tanto altro. Con Penny sei al centro dell'estate.

0: Benny Fan, un programma divertente, ma ormai agli sgoccioli, realizzato ancora per poco da come si chiama?
1: Ma se uno sentisse per la prima volta questa sigla, mi spieghi cosa dovrebbe pensare?
2: Che bisogna cambiare il conduttore.
1: Ecco appunto, vabbè, nuovo appuntamento con il Penny Fan, io sono Tommaso Stabilini, vediamo le notizie più curiose della settimana. Dalla Repubblica ha scoperta la ciliegia più cara del mondo, l'hanno chiamata Aomori Heartbeat ed è stata venduta in Giappone per 296 euro. Una cassetta da 18 pezzi può costare fino a 600.000 yen, poco più di 2.000 euro. Adesso a Cattolica, da Rimini Today, un uomo stanco di fare la fila al pronto soccorso si getta nel vuoto e viene subito ricoverato. L'uomo ha fatto un volo di 4 metri, ma pare che adesso stia meglio, eh?
2: Sì, buonasera, mi servirebbe un taxi in via Garibaldi 89.
1: Tu adesso mi spieghi perché devi chiamare un taxi mentre siamo in diretta.
2: Nome? Nettuno 76, perfetto, grazie.
1: Niente, manco m'ascolta. Comunque 16 puntate ci sono volute, ma alla fine ce ne siamo liberati. Senti già che clima più disteso, sereno, bastava poco, no? Da Torino Today a Rivara, una donna partorisce in un distributore di benzina e chiama la figlia Fiamma. Ecco, speriamo non partorisca in un posto come Creta, perché lì diventa più complicata la cosa. Ancora in Giappone, dove un impiegato si ubriaca e perde una chiavetta USB con i dati sensibili di un'intera città di 500.000 persone. Secondo il racconto del canale NHK, l'uomo avrebbe bevuto un bicchiere di troppo accorgendosi dello smarrimento solo la mattina successiva.
2: 10:50, ecco qua, tenga pure il resto.
1: Ecco, mai cantar vittoria troppo presto, ma scusa, poi perché c'è un taxi qua sotto?
2: Certo, è per te, così mi lasci il posto e vai in vacanza.
1: Ma neanche per sogno, poi comunque non ti farebbe entrare nessuno, ne sono certo, è tempo sprecato, caro mio. Vabbè, comunque anche per oggi finalmente termina qui la puntata del Penny Fan.
2: Buongiorno, sì, collaboro con la radio, mi fate passare che devo vedere un collega, grazie.
1: Cioè l'hanno fatto entrare. Vabbè, da Tommaso Stabilini è tutto, ci sentiamo la prossima settimana. Sicurezza!
0: Penny Fan, tutto una

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Lo speciale voglia di griglia di Penny cade proprio nel momento migliore dell'anno, quando si accende il desiderio di grigliare praticamente ogni giorno, al mare, in montagna, ma anche in città, in giardino o semplicemente sul terrazzo. Per grigliare in modo corretto come prima cosa occorre un braciere di qualità. Nei nostri punti vendita potete trovare un modello smaltato nero con griglia cromata in sconto 9,99 euro e sempre dal catalogo voglia di griglia. Per voi il carbone di legna. Grigliare in questo modo ci garantisce una cottura ottima grazie alle temperature elevate che si raggiungono in grado di generare un calore uniforme. Da voglia di griglia, carbone di legna, in offerta a 3,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
1: State organizzando un pranzo o una cena speciali, magari legati a una ricorrenza da festeggiare? Beh, in questo caso gli antipasti non possono mancare, eh? Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha parlato di antipasti con Carlo Sciacca, ispettore gastronomo per la Sicilia di Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Se volessimo realizzare un antipasto più leggero, cosa ci consigli?
4: Allora, come antipasto leggero possiamo sempre andare su qualche fettina di bresaola associata anche a un formaggio spalmabile, a un latticino fresco, una buona mozzarella, qualche fettina di pomodoro. E anche il gioco è fatto.
1: Per i vostri antipasti, Bresaola Black Angus Le Freschette, in una confezione scontata del 23% a 2,89 euro.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: che trovi solo da Penny.
1: Prima di arrivare in cassa, non dimentichiamoci di fare una pausa nel reparto surgelati. In particolar modo in estate è essenziale avere il freezer ben rifornito, ad esempio di gelato, quello di Welles. Uno dei marchi di Penny, gelato allo yogurt bianco e ai frutti di bosco, senza lattosio, in una confezione da 5 pezzi, scontata del 25% a 2,99 euro. Nel congelatore lasciamo sempre dello spazio pure per i contorni, in particolar modo quelli universali da avvicinare a un piatto di pesce, di carne, dagli allegri sapori, uno dei marchi di Penny, contorno grigliato, che possiamo cucinare velocemente in padella o anche utilizzando un microonde, in una confezione scontata del 22% a 1,39 euro.
2: Tuffati nell'estate di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Pagapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Pagapenny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Qualità, convenienza e freschezza sono le parole d'ordine di Penny. In questo caso cosa trovate? Trovate la mozzarella light della nostra linea del benessere Wellness. Mozzarella in questo caso adatta a chi cerca un formaggio più leggero senza però rinunciare ad un buon apporto di proteine. Cosa prepariamo con questa super buona mozzarella? Insalata estiva di mozzarella, pesche e rucola. Laviamo la rucola, le pesche, i pomodorini, tagliamo la mozzarella a cubetti o a fette e le pesche a spicchi. Uniamo tutti gli ingredienti in un'insalatiera, condiamo con olio, succo di limone, sale e pepe. Completiamo con abbondante basilico fresco e voilà, serviamo subito in tavola. Avete preparato un'insalata estiva capolavoro, insalata estiva di mozzarella, pesche e rucola. La protagonista, mozzarella light Wellness, la trovate da Penny.
0: Freschezza, qualità e risparmio.

0: Granny. Assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.
1: Quando comincia a fare caldo si passa facilmente dalla merenda a base di tè e biscotti a quella con il gelato. È sempre un piacere. Io adoro quelli alla frutta, alla fragola, mango oppure lampone, però in alcuni momenti mi viene voglia di qualcosa di più cremoso, come i gusti alla panna e al cioccolato. Nel frigorifero dei surgelati trovate tutti i tipi di gelato e in particolare vi consiglio quello alla vaniglia Rios. È perfetto per preparare l'ice caffè. Prendete un bicchiere alto, mettete 2 o 3 palline di gelato alla vaniglia e poi aggiungete il caffè e un ciuffo di panna sopra. Trovate il gelato alla vaniglia del marchio Rios nella confezione da 1 kg e 250 grammi nel reparto dei surgelati.
0: Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Estate, in questo periodo dell'anno ritroviamo il piacere di cucinare i classici della tradizione gastronomica dei mesi caldi. Ad esempio il pollo con i peperoni nel centro Italia è uno dei piatti più apprezzati per il Ferragosto. Il nostro Tommaso Stabilini ha chiesto a una cliente

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Prepariamo un pranzo in pochi minuti portando in tavola qualcosa di salutare e leggero. Prendete le zucchine, tagliatele a fettine e saltatele in padella con timo, sale e olio. Tagliate a cubetti una confezione di formaggio feta e gustatela insieme alle zucchine che adesso sono in offerta al prezzo di 1,29 euro al chilo. Poi, cosa portare da mangiare al mare? Vi consiglio un bel melone fresco e profumato. Vi ricordo che il profumo buono indica un melone maturo e dolce. Io lo porto tutto intero in spiaggia e lo affetto sotto all'ombrellone mangiandone una fetta alla volta. Il melone coltivato in Italia lo trovate da Penny al prezzo di 99 centesimi al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sette. Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: le collezioni di Penny.
1: Con la Penny Card e il cashback da Penny, ogni euro speso vale un punto. Sì, ogni euro un punto. E con i punti raccolti potete collezionare i piatti della tradizione. Una linea di piatti in ceramica 100% made in Italy e lavabili in lavastoviglie, ispirate alle ricette che hanno reso grande la cucina italiana. 8 piatti con le ricette delle regioni della nostra penisola. In più, vi ricordo che potete accelerare la raccolta punti con dei punti extra grazie ai prodotti sponsor. Ad esempio, acquistando con la Penny Card una confezione da 3 pezzi di tonno all'olio d'oliva Rio Mare, per voi 20 punti extra.
0: Le collezioni di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny c'è lo speciale Voglia di Griglia e anche grazie a questa promozione si risparmia tanto anche su prodotti di ottima qualità come quelli della linea Valbontà, che propone formaggi e latticini con latte al 100% italiano. Per Penny questo è molto importante per sostenere produttori e mercato italiano. Provate ad esempio la Scamorza, formaggio a pasta filata e che trovate sia nella versione bianca naturale sia affumicata. Un formaggio delizioso da aggiungere ai piatti di verdura dura o da mangiare con una fetta di pane. La Scamorza Valbontà con Penny Card costa 1,99 € alla confezione. Sempre grazie allo speciale Voglia di Griglia abbiamo in offerta la versione gelato di Bounty al cocco e Snickers alle arachidi. La confezione da 6 gelati costa 2,99 €.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Spero domani tu possa

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'Orto Semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: tutta salute.
1: Quando vogliamo un dolce che mandi in estasi le papille gustative ma apporti anche nutrienti, scegliamo la crema al mascarpone con frutti di bosco. Sentiamo dal pasticcere William Della Bona il procedimento.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Preparare la gelatina di frutti di bosco facendo cuocere del vino o del succo d'arancia con lo zucchero gelatificante. Una volta cotto, togliere dal forno e unire dei frutti di bosco congelati. Lasciare raffreddare e nel frattempo preparare la crema di mascarpone. Una parte di mascarpone e una parte di panna montata con lo zucchero. Per riempire i vasetti, alternare la crema con i frutti di bosco fino a riempimento.
1: Grazie al pasticcere Della Bona per averci svelato un dolce al cucchiaio fresco con i frutti di bosco. Fra questi scegliamo anche i mirtilli, sono alleati perfetti per l'estate, proteggono la pelle dal sole e migliorano la circolazione, riducendo il gonfiore alle gambe.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: D'estate, complici i giorni di vacanza e le giornate lunghe, si fanno meglio e più a fondo le pulizie di casa. Da Penny c'è lo speciale pulizie che ci propone articoli per la pulizia e alcune cose utili anche per il riordino della casa. Mi soffermo presso il bagno, la stanza più importante da pulire. Qui ci dedichiamo alla nostra pulizia ed è bello farlo in un ambiente pulito e confortevole. Dopo averlo pulito per bene, piastrelle, rubinetti, vetrina della doccia, rendiamolo più bello con un tappeto. Grazie allo speciale pulizie trovate tappeti da bagno in colori assortiti al prezzo di 6,99 euro l'uno. Possiamo dare un tocco ancora più accogliente al nostro bagno mettendo degli asciugamani nuovi. Da Penny trovate i set da 4 asciugamani in spugna 100% cotone in colori assortiti al prezzo di 8,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Yoga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.
1: Torna il concorso Paga Penny che, mentre facciamo la spesa, ci dà la possibilità di vincere 1000 euro in buoni per le spese di casa. In particolare adesso potete vincere 1000 euro in gift card da usare per libri e materiale scolastico. Faranno molto comodo a settembre, quando bambini e ragazzi ritornano a scuola e devono comprare tutto quello che serve: quaderni, penne, colori, libri. Un bel impegno per le famiglie, questi 1000 euro farebbero davvero comodo. Per avere la possibilità di vincere uno dei 5 premi da 1000 euro in gift card da usare per libri e materiale scolastico, basta fare una spesa da almeno 35 euro con Penny Card entro il 9 agosto. Più spese fate, più possibilità avete di vincere.
0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

0: trovi solo da Penny.
1: Scopriamo insieme i prodotti di Penny e in particolare adesso vi porterei nel banco frutta e verdura, dove spiccano delle meravigliose olive Bella di Cerignola. Sono le più carnose e piacevoli da mangiare perché riempiono la bocca e sono molto buone. Troviamo anche il delizioso cocktail di olive condite, un altro modo di gustare le olive, entrambe adatte a degli aperitivi estivi. La confezione da 400 grammi di olive Bella di Cerignola e di cocktail di olive condite costa 1,99 euro. Molto estivi i limoni che possiamo usare per preparare delle limonate rinfrescanti. Io preparo la limonata con l'acqua frizzante e il succo di un limone intero. Adesso i limoni sono in offerta a 2,29 euro al chilo.
0: I prodotti del benessere di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Frulliamo le verdure lessate e creiamo una morbida vellutata, oppure prepariamo uno smoothie di frutta fresca e yogurt. Per preparare tante cose buone è utile il mixer, un elettrodomestico da tenere sempre a portata di mano. Adesso è in offerta grazie allo speciale Voglia di Griglia. Il mixer aiuta a fare di tutto, dalle salse ai triti di erbe ai frullati. Ce lo facciamo dire da un esperto, il cuoco Giorgio Macauda.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Mixer usato tantissimo in cucina, soprattutto per fare delle ottime zuppe, delle vellutate di verdure cremose, degli ottimi patè da poter spalmare sulle tartine. E per i nostri dolci è chiaro che il mixer diventa indispensabile.
1: Possiamo davvero

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire con la nostra spesa in tutti i Penny d'Italia? Una grande estate con una novità: 14 giorni di grande convenienza. Uno speciale molto interessante che vi permette, in questo caso, di trovare in offerta promo il melone, uno dei protagonisti a livello di frutta dell'estate. Allora, con il melone possiamo preparare degli spiedini dolci salati. Allora, su uno stecchino alterniamo melone, prosciutto crudo, bocconcini di mozzarella, niente male, e basilico, e poi, se vogliamo, anche una riduzione di aceto balsamico. E allora da Penny, novità: 14 giorni di grande convenienza, melone coltivato in Italia al chilo in offerta promo 99 centesimi. Poi vai di zucchine. Le zucchine sono uno degli ortaggi più adatti all'estate, leggere, ricche di acqua e facili da inserire in molti piatti, aiutano a reintegrare per l'appunto acqua e minerali persi con il caldo e permettono di preparare piatti freschi e leggeri come insalate oppure contorni grigliati. Da Penny, reparto ortofrutta, zucchine al chilo a solo 1,29 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 45 30 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: frutta e verdura di Penny.
1: È sempre più diffuso l'uso di legumi in cucina e ci sono tanti prodotti che li contengono. Al giorno d'oggi si trova la pasta a base di legumi oppure gli alimenti a base di soia per l'alimentazione vegetariana. Sono legumi anche le arachidi che spesso mangiamo come snack a merenda. Conosciamo meglio i legumi con la dottoressa Barbara Sottocorno, la nutrizionista ed esperta di cucina naturale e vegetariana.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Tra i legumi troviamo la soia, i borlotti, i ceci, lenticchie, lupini e molti altri, quindi ce ne sono davvero tantissimi. Hanno un contenuto di proteine che si aggira intorno al 23%. Fanno eccezione soia e lupini che arrivano ad un 37%, molto più della carne. Fate conto che nella carne troviamo circa un 20-21% di proteine. Hanno un basso contenuto di grassi, mediamente pari all'1-6% del loro peso, ma di grassi benefici.
1: Grazie alla dottoressa Barbara Sottocornola, i legumi sono dunque ottimi sostituti della carne per la ricchezza di proteine e i lupini in particolar modo hanno moltissime proteine. Da Penny troviamo i lupini in salamoia, buonissimi come snack salutare, io li mangio così come sono oppure li aggiungo all'insalata. La confezione da mezzo chilo di lupini in salamoia coltivati in Italia costa 1,79 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute!

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Dici estate, di conseguenza speciale voglia di griglia. Invitate a casa tutti gli amici, perché da Penny trovate la scamorza affumicata. La scamorza affumicata, ma anche quella bianca firmata Val Bontà. Scamorza affumicata sulla griglia. Tagliamola a fette spesse circa 2 cm. Cuociamo 1-2 minuti per lato a fuoco medio-alto, giusto il tempo di ottenere le classiche righe e una leggera doratura. Abbinamenti: beh, verdure grigliate, carne, pane, casereccio tostato. Scamorza bianca affumicata Val Bontà con Penny Card in sconto del 20% a solo 1,99 euro. E dopo la grigliata, gelato, due davvero speciali: lo Snickers, dove domina il gusto del caramello e le arachidi, e poi il Bounty con tutta la freschezza del cocco. Snickers e Bounty Ice Cream, ogni confezione da 6 pezzi, è in sconto a soli 2,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

proteggerci dai sassi, a difenderci dagli altri, a lasciarci i nostri spazi, a toccare con un dito questo cielo che spalanca l'infinito. Quante volte ci ha deluso e quante volte ci ha

0: sempre schiuderle tutte le volte che sto con te.
1: Golosi di sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
2: In questa puntata di Golosi di sport celebriamo Kimi Antonelli, il pilota dei record in Formula 1, il più giovane ad aver ottenuto la pole position in un Gran Premio, il pilota italiano più giovane vincitore di una gara valida per il Mondiale e quello di leader più giovane del Mondiale Piloti. Nato a Bologna, Andrea Kimi Antonelli ha esordito nella massima serie il 16 marzo del 2025 al Gran Premio d'Australia, partendo sedicesimo e concludendo con la sua Mercedes in quarta posizione. Kimi è un ragazzo prodigio. A soli 8 anni ha vinto il campionato di kart, battendo ogni record. 4 anni dopo è stato scoperto, messo sotto contratto, dal team principal Mercedes Toto Wolff, che è rimasto colpito dalle sue qualità.
3: Mi è piaciuto molto. È andato veloce, della prima curva, più veloce che le altre, con molta confidenza, e è una cosa che voglio vedere di un pilota talentato come lui in giovani.
2: Kimi Antonelli è ora il terzo pilota più giovane nella storia della Formula 1 a prender parte a una gara ufficiale, dopo Max Verstappen e Lance Stroll. Antonelli è anche il primo pilota italiano a correre in Formula 1 dal 2021. Il ragazzo è cresciuto in pista, come sottolinea lo stesso Kimi a Rai Sport, raccontando un aneddoto accaduto qualche anno fa.
4: Ero troppo piccolo per andare in pit lane e quindi non potevo entrare. E a mio padre gli dispiaceva il dovermi lasciare fuori nel paddock da solo. Quindi decise di mettermi nel carrello delle gomme. E io ero ancora abbastanza piccolo per infilarmi proprio nella gomma e nascondermi con un ombrello sopra.
2: Kimi Antonelli, oggi uno dei due piloti Mercedes, ha preso il posto del pluricampione del mondo Lewis Hamilton, passato alla Ferrari. La Mercedes punta su di lui come parte della prossima generazione di stelle della Formula 1. In bocca al lupo a Kimi Antonelli per un futuro ricco di grandi successi.
4: È molto bello poter rappresentare l'Italia, diciamo che mi sta molto a cuore l'Italia. Sarebbe bellissimo far suonare più volte l'inno di Mameli, perché comunque sento che l'Italia ne ha bisogno.
2: È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E girando da Penny in questa bella estate 2026 trovate anche lo speciale pulizie con tanti articoli per il vostro bagno. Partiamo dal famoso tappetino per il bagno in colori assortiti 50x90 cm, colorato, morbido, ideale per quando usciamo dalla doccia così da evitare di bagnare dappertutto. Tappeto da bagno, offerta promo 6,99 euro. Poi immancabili, morbidi e colorati gli asciugamani per il bagno di casa o perché no da mettere nel borsone della palestra per allenarci utilizzando i vari attrezzi. Da Penny speciale pulizie 4 asciugamani in spugna 100% cotone sono in offerta 8,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

nascondo per non dire una bugia che so già non capirai come me.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: La frutta e verdura di Penny.
1: Peperoni, melanzane e zucchine sulla griglia sono una gioia per gli occhi e per il naso. Hanno dei bellissimi colori e i profumi che si espandono nell'aria sono deliziosi e mettono appetito. Da Penny abbiamo tanti ingredienti da far rosolare sopra le braci o sulla piastra: zucchine, melanzane e anche peperoni. D'estate è bello organizzare dei momenti di festa con gli amici e parenti mangiando qualcosa di buono. La grigliata è molto semplice, si evita di sporcare la cucina e si prepara da mangiare chiacchierando, risparmiandoci molto lavoro. Da Penny trovate tutti gli ingredienti che servono per una grigliata perfetta, comprese tutte le verdure. Nel reparto frutta e verdura trovate anche i peperoni.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Solo da Penny.
1: Ok, è estate, fa caldo, serve una ricettina fresca e particolarmente buona e poi servono gli amici da invitare a casa. Olive marinate al limone. Ci servono le olive, della scorza grattugiata di limone, qualche goccia di succo di limone, olio extravergine d'oliva, origano o timo, a vostra scelta, e poi del pepe nero. Lasciamo insaporire per 20-30 minuti circa. Da Penny cosa trovate? Le olive bella di Cerignola, ma anche il cocktail di olive condite a solo 1,99 euro. I limoni invece, fondamentale in questa ricetta, al chilo sono in offerta promo 2,29 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: e verdura di Penny.
1: E attenzione, da Penny è già praticamente arrivata l'estate con le albicocche. Vogliamo una merenda originale? Albicocche caramellate con yogurt e miele. Laviamo le albicocche e tagliamole a metà togliendo il nocciolo, poi scaldiamo una padella antiaderente e mettiamo le nostre albicocche con la parte tagliata verso il basso. Lasciamo cuocere 2-3 minuti finché diventano leggermente dorate e caramellate. A seguire, in una ciotola mettiamo lo yogurt e aggiungiamo il miele. Disponiamo le albicocche calde sopra lo yogurt per poi completare con qualche goccia di limone, frutta secca e menta. Albicocche yogurt considerate dai nutrizionisti un abbinamento ideale che stabilizza la glicemia e migliora la salute intestinale. Da Penny, nel reparto ortofrutta, trovate le albicocche.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: magliette che trovi solo da Penny.
1: Belle notizie in questa estate: con i prodotti sponsor potrete ottenere punti extra e accelerare la raccolta della collezione che vi aspetta da Penny con i piatti della tradizione. Uno degli snack immancabili durante i viaggi in macchina delle vacanze è una confezione di Tuk. E pensate, il nome dei cracker Tuk deriva dalle iniziali lette su un giornale americano nel 1958 dal suo creatore belga. Lesse la sigla Trade Union Corporation su una testata e decise di usare quelle lettere per il suo nuovo biscotto salato. Acquistando la confezione di Tuk otterrete 15 punti extra. E poi godiamoci i tramonti estivi con la birra Corona. Il termine tramonto deriva dal verbo latino transmontare e descrive il sole che va oltre i monti e scompare dietro le montagne quando cala la sera. Acquistando la birra Corona extra otterrete 15 punti extra.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Da Penny è arrivato il momento di grigliare con lo speciale Voglia di griglia. Sulla nostra griglia questa volta mettiamo il colore rosso dei pomodori piccadilli, ideali in estate perché intanto siamo nel pieno della loro stagione, quindi offrono il massimo del sapore, e poi la dolcezza di questo tipo di pomodoro bilancia perfettamente i sapori intensi di ciò che mettiamo sulla griglia, come la carne, la salsiccia, i formaggi affumicati, eccetera eccetera. Sulla griglia come li facciamo? Allora, li tagliamo a metà e li cuociamo 1-2 minuti e poi li condiamo con olio, timo, un pizzico di sale. Perché li mettiamo sulla griglia? Perché il calore concentra gli zuccheri naturali, rendendo i nostri pomodori piccadilli ancora più saporiti. Che bontà estiva! Allora, da Penny, con lo speciale Voglia di griglia, coltivati in Italia, pomodori piccadilli, mezzo chilo, offerta promo 1,29 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

0: che trovi solo da Penny.
1: Andiamo al banco frutta e verdura e prepariamo una macedonia scegliendo frutta di stagione come le albicocche e le pesche. Abbinare albicocche e pesche è ideale perché unisce un superiore potere antiossidante, un equilibrio perfetto fra dolcezza e acidità e un alto apporto di nutrienti protettivi per la pelle e l'idratazione estiva. Inoltre la vitamina A e il beta carotene proteggono la vista e favoriscono una abbronzatura uniforme stimolando la melanina. Per tutti questi motivi le pesche gialle da Penny vengono solo 1,99 euro, mentre le albicocche saranno vostre a soli 2,79 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: La frutta e verdura di Penny.
1: Ora nel carrello mettiamo il colore verde dei kiwi. Kiwi che sono ricchi di benefici, tra le tante cose anche di potassio, minerale importante per la normale funzione muscolare e nervosa. Abbiamo avuto il piacere di intervistare la dottoressa Francesca Noli, nutrizionista, che ci parla anche di un altro beneficio molto importante.
2: Le interviste di Penny e Fem.
3: Il kiwi è un frutto che in particolare è molto ricco di vitamina C, quindi con un frutto medio possiamo già assicurarci il fabbisogno giornaliero di vitamina C. Poi è ricco anche di potassio, di vitamina E, di rame e di ferro.
1: Eccolo lì, il nostro potassio che torna, ma soprattutto la vitamina C che è fondamentale. A cosa li abbiniamo i kiwi per ottenere più benefici? Beh, di mattina uno yogurt greco o il kefir per avere proteine ad alto valore biologico e un maggior senso di sazietà. Ideale per colazione o, perché no, anche uno spuntino estivo. Kiwi li trovate nel reparto ortofrutta di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: che trovi solo da Penny.
1: Diamo il bentornato allo speciale Voglia di Griglia. Organizzare una grigliata unisce il piacere della convivialità con vantaggi per la salute e il benessere mentale. Aiuta a socializzare, regala momenti di relax all'aria aperta e un modo per ritrovarsi con gli amici dell'infanzia o con familiari che vengono da lontano per farci visita durante le vacanze. Per tutto questo trovate il barbecue smaltato nero a soli 9,99 euro. Quello che ci serve per grigliare è il carbone di legna, che garantisce temperature costanti, un aroma affumicato e una combustione quasi priva di fumo. Il carbone di legna marchio Voglia di Griglia viene solo 3,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.
1: Noi due siamo bravi.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Il prodotto del mese è un vino che viene dalla Francia, precisamente dalla Borgogna, dove viene coltivato da oltre 2000 anni. Sentiamo quando bevete un calice di vino.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Tendenzialmente mi piace berlo in compagnia, con gli amici, a cena o per le occasioni speciali, però sì, assolutamente in compagnia.
1: E per tutti i vostri momenti da rendere indimenticabili durante questo agosto vi aspetta il vino Pinot. Pensate, il nome deriva direttamente dalla parola francese pino e significa letteralmente piccola pigna. Questo nome è legato alla forma tipica del grappolo di queste uve. Il Pinot Chardonnay Rubicone adesso viene solo 1,99 euro.
0: Prodotti del mese di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Per le nostre grigliate estive trovate in offerta da Penny il contorno grigliato. Abbinare ortaggi in una grigliata è essenziale per idratare il corpo sotto il sole e avere sali minerali che ci rigenerano. Il contorno grigliato di Allegri Sapori scontato del 22% e viene solo 1,39 euro. Alla fine della grigliata rinfreschiamo il palato con il gelato allo yogurt Welles, preparato con meno zuccheri e grassi. Lo trovate bianco o ai frutti di bosco, utili per sgonfiare le gambe durante le giornate più torride. La confezione da 5 stecchi viene solo 2,99 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Agapenny, la spesa che ti paga le spese.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per vincere insieme. Torna il concorso da favola Pagapenny, la spesa che ti paga le spese. Fino al 9 agosto potrete essere uno dei 5 fortunati e vincere 1000 euro in gift card. Sentite le voci e le emozioni dei clienti che hanno già vinto, intervistati in diretta dal caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Nella vincita io all'inizio non ci credevo, poi ho avuto una conferma e tutto, è stato emozionante, che la prima volta che vinco qualcosa, l'emozione arriva alle stelle.
4: Ah, quindi la prima volta che lei vince qualcosa, questo è molto bello, l'ha condiviso anche in famiglia questo momento, non so, con gli amici?
3: Sì, con mia moglie e mio figlio.
1: E allora ecco cosa dovete fare fino al 9 agosto, fate 35 euro di spesa con Pennycard e potrete vincere 1000 euro in gift card da utilizzare per libri e materiale scolastico. Piccolo consiglio, più spese fate, più possibilità.

0: una birra famosa in tutto il mondo. Acquistando con la Penny Card una bottiglia di birra Corona, per voi 15 punti extra.
1: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: La food blogger preferita dagli italiani, Benedetta Rossi, ha scelto le nostre melanzane tonde per preparare le sue ricette di pasta fredda. Inquadrando il codice QR che trovate sul volantino, potrete accedere al nostro sito e scoprire tutti gli ingredienti. Io vi svelo cosa ho usato per la pasta fredda all'ortolana: zucchine, melanzane, peperoni, ma anche pomodorini, mozzarella e basilico. Un tripudio di colori, sapore e salute grazie alle melanzane che depurano l'organismo trattenendo solo i nutrienti. Per le vostre ricette estive, le melanzane tonde vi aspettano da Penny.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: Estate, tempo di abbondanti macedoni di frutta. In questo periodo dell'anno la frutta è importante anche per recuperare i liquidi persi con il sudore. Dà una mano pure a reintegrare elementi essenziali per il corpo come potassio e magnesio, e così riusciremo a combattere in modo efficace il caldo. Inseriamo nella macedonia di frutta estiva le pesche gialle coltivate in Italia, con la loro polpa carnosa e un profumo intenso. Al chilo sono in sconto 1,99 euro. Nella macedonia estiva c'è sicuramente spazio anche per le albicocche, un frutto rinfrescante che protegge la vista ed è in grado di aiutare pure la pelle. Albicocche coltivate in Italia, al chilo in offerta 2,79 euro.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'Orto Semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Gli speciali di Penny.
1: Da Penny vi aspetta uno speciale pulizie per rendere la casa lucente e brillante come uno specchio. Ma chi se ne occupa? Ho chiesto proprio a voi chi fa i lavori di casa.
2: Penny e Fer, l'ho chiesto a voi.
1: Domanda fondamentale. Quando sei a casa, chi fa i lavori di casa fra te e la tua dolce metà? Come vi organizzate?
3: Allora, ci dividiamo i compiti praticamente in casa. Io sono quello che principalmente spazza casa, però non la lava. Quindi usa l'aspirapolvere, ma non usa il mocio e lavare per terra. Nell'ambito della cucina, io sono quello che non cucina, ma principalmente è quello che posa la tavola, sparecchia e automaticamente fa andare la lavastoviglie con capsule o comunque detersivo, queste cose qua. Quindi diciamo che per avere un rapporto molto duraturo c'è anche il fatto di mettersi in gioco anche nelle piccole cose che magari diamo sempre per scontato.
1: Una divisione dei compiti ben bilanciata che fa bene alla coppia. La cosa fondamentale in una casa è l'ordine. Infatti gli psicologi dicono che l'ordine a casa influenza anche una maggiore organizzazione mentale. Adesso trovate gli organizer per armadi con set copriabiti, porta scarpe, porta oggetti. Vengono solo 4,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Lo speciale voglia di griglia di Penny cade proprio nel momento migliore dell'anno, quando si accende il desiderio di grigliare praticamente ogni giorno, al mare, in montagna, ma anche in città, in giardino o semplicemente sul terrazzo. Per grigliare in modo corretto come prima cosa occorre un braciere di qualità. Nei nostri punti vendita potete trovare un modello smaltato nero con griglia cromata in sconto 9,99 euro e sempre dal catalogo voglia di griglia per voi il carbone di legna. Grigliare in questo modo ci garantisce una cottura ottima grazie alle temperature elevate che si raggiungono in grado di generare un calore uniforme. Da voglia di griglia carbone di legna in offerta a 3,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
1: Bentornati a Disco Sound, rubrica dove riscopriamo i primi vinili dei grandi della musica. Oggi sul giradischi di Penny FM il primo album della Tigre di Cremona, Mina.
2: Tintarella di luna.
1: Mina Anna Mazzini nasce a Busto Arsizio, provincia di Varese, il 25 marzo 1940. Appassionata di musica americana, ascolta Frank Sinatra e Ella Fitzgerald e nell'estate del 58 esordisce come cantante per gioco a La bussola di Marina di Pietrasanta. In questa intervista del 70 a Radio Monte Carlo racconta gli inizi.
3: Ho cominciato a avvicinarsi al mondo della canzone per gioco, per scommessa, e avevo cominciato proprio così, perché prima di tutto perché non avevo tanta voglia di andare a scuola, ho detto proviamo a fare un'altra cosa. I miei genitori mi hanno detto per carità non vogliamo, non ci salutare per la strada. E allora avevo scelto due cose, due cantanti, diciamo, un'italiana e un'americana. Una si chiamava Mina sui dischi e l'altra su un'altra etichetta si chiamava Baby Gate. E nella mia testolina di ragazzo ho detto poi quella che va meglio la tengo e butto a mare l'altra. E solamente è andata meglio Mina e Baby Gate è stata buttata a mare.
2: Folle.
1: Inizia con la band degli Happy Boys e incide alcuni brani col nome di Baby Gate nel 60, il primo album Tintarella di Luna. Sul lato A i brani Folle Banderuola, È Vero, Whiskey, My Crazy Baby, Nessuno e Ho Scritto Col Fuoco. Nessuno segna l'esordio di Mina in Rai con Mike Bongiorno che la invitò a cantarla nel programma Lascia o Raddoppia il primo marzo del 59.
2: Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino.
1: Giriamo il vinile, sul lato B troviamo altre sei tracce: Tintarella di Luna, La Verità, Non Sei Felice, Piangere un po', La Luna e il Cowboy e Vorrei Sapere Perché. Tintarella di Luna, simbolo del boom economico in Italia, è in vetta alla Hit Parade per tre settimane, ottenendo grande successo anche all'estero. Mina ne incise alcune versioni straniere, come in francese, col titolo Un Petit Clair de Lune.
2: Vorrei sapere perché tu vuoi ballare con...
1: Una copertina semplice è quella dell'album, che vede una giovane Mina con le braccia alzate e delle barche alle spalle. Mina, con oltre 150 milioni di dischi venduti, resta l'interprete femminile italiana di maggior successo. Al prossimo vinile!

0: Tutte che trovi solo da Penny.
1: Prima di arrivare in cassa, non dimentichiamoci di fare una pausa nel reparto surgelati. In particolar modo in estate è essenziale avere il freezer ben rifornito. Ad esempio di gelato, quello di Welles. Uno dei marchi di Penny, gelato allo yogurt bianco e ai frutti di bosco. Senza lattosio, in una confezione da 5 pezzi, scontata del 25% a 2,99 euro. Nel congelatore lasciamo sempre dello spazio pure per i contorni. In particolar modo quelli universali, da avvicinare un piatto di pesce, di carne, dagli allegri sapori, uno dei marchi di Penny, contorno grigliato, che possiamo cucinare velocemente in padella o anche utilizzando un microonde, in una confezione scontata del 22% a 1,39 euro.
2: Tuffati nell'estate di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: verdura di Penny.
1: Estate è una stagione unica anche per quello che ci regala madre natura. Frutta, verdura, ortaggi, ce n'è per tutti i gusti. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha parlato di frutta e verdura con Benedetta Rossi, l'amata food creator.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Benedetta, ma cos'è che non manca mai nel tuo carrello dell'estate? Svelaci.
4: Vabbè, io la verdura, lo sai, la mangio tantissimo, e d'estate la frutta non manca mai, perché col melone, prosciutto e melone, pure una bella insalata con i cetrioli, il cocomero, insomma, frutta e verdura in quantità.
3: E certo, poi aiutano anche a rinfrescarsi e idratarsi, esatto. Quindi è fantastico.
4: A idratarsi anche, bravissimo.
1: Nel carrello dell'estate mettiamo anche i cetrioli, particolarmente rinfrescanti e ricchi di sali minerali come magnesio, potassio. Gustiamoli crudi, in insalata, e con i cetrioli possiamo preparare un invitante pinzimonio, così come delle salse estive molto delicate.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
5: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Penny, assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.
2: Quando comincia a fare caldo si passa facilmente dalla merenda a base di tè e biscotti a quella con il gelato. È sempre un piacere. Io adoro quelli alla frutta, alla fragola, mango oppure lampone, però in alcuni momenti mi viene voglia di qualcosa di più cremoso, come i gusti alla panna e al cioccolato. Nel frigorifero dei surgelati trovate tutti i tipi di gelato e in particolare vi consiglio quello alla vaniglia Rios. È perfetto per preparare l'ice caffè. Prendete un bicchiere alto, mettete due o tre palline di gelato alla vaniglia e poi aggiungete il caffè e un ciuffo di panna sopra. Trovate il gelato alla vaniglia del marchio Rios nella confezione da 1 kg e 250 grammi nel reparto dei surgelati.
1: Penny,

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: qualità e risparmio.
1: Impariamo a mangiare sano giorno dopo giorno anche in estate. Per voi da Penny, nel reparto alimentare, i biscotti integrali ripieni misura con il loro cuore morbido al quale non si può resistere, realizzati con farina 100% integrale proveniente da una filiera italiana. La mattina, volendo, possiamo inzupparli nel latte tiepido o anche freddo per rendere più morbida la frolla integrale senza però sfaldarla. Provate ad avvicinarli a una tazzina di caffè, ma anche con un cappuccino. Andremo a creare un contrasto invitante con la schiuma calda del cappuccino e il ripieno del biscotto. Biscotti integrali, ripieni misura, frutti di bosco e arancia. Scontati da Penny, 1,99 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Prepariamo un pranzo in pochi minuti portando in tavola qualcosa di salutare e leggero. Prendete le zucchine, tagliatele a fettine e saltatele in padella con timo, sale e olio. Tagliate a cubetti una confezione di formaggio feta e gustatela insieme alle zucchine che adesso sono in offerta al prezzo di 1,29 euro al chilo. Poi, cosa portare da mangiare al mare? Vi consiglio un bel melone fresco e profumato. Vi ricordo che il profumo buono indica un melone maturo e dolce. Io lo porto tutto intero in spiaggia e lo affetto sotto all'ombrellone mangiandone una fetta alla volta. Il melone coltivato in Italia lo trovate da Penny al prezzo di 99 centesimi al chilo.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
1: State organizzando un pranzo o una cena speciali, magari legate a una ricorrenza da festeggiare? Beh, in questo caso gli antipasti non possono mancare, eh? Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha parlato di antipasti con Carlo Sciacca, ispettore gastronomo per la Sicilia di Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Se volessimo realizzare un antipasto più leggero, cosa ci consigli?
4: Allora, come antipasto leggero possiamo sempre andare su qualche fettina di bresaola associata anche a un formaggio spalmabile, a un latticino fresco, una buona mozzarella, qualche fettina di pomodoro. E anche lì il gioco è fatto.
1: Per i vostri antipasti, Bresaola Black Angus Le Freschette, in una confezione scontata del 23% a 2,89 euro.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny c'è lo speciale Voglia di griglia e anche grazie a questa promozione si risparmia tanto anche su prodotti di ottima qualità come quelli della linea Valbontà che propone formaggi e latticini con latte al 100% italiano. Per Penny questo è molto importante per sostenere produttori e mercato italiano. Provate ad esempio la Scamorza, formaggio a pasta filata e che trovate sia nella versione bianca naturale sia affumicata. Un formaggio delizioso da aggiungere ai piatti di verdura dura o da mangiare con una fetta di pane. La Scamorza Valbontà con Penny Card costa 1,99€ alla confezione. Sempre grazie allo speciale Voglia di griglia abbiamo in offerta la versione gelato di Bounty al cocco e Snickers alle arachidi. La confezione da 6 gelati costa 2,99€.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Pagapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Pagapenny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Qualità, convenienza e freschezza sono le parole d'ordine di Penny. In questo caso cosa trovate? Trovate la mozzarella light della nostra linea del benessere Wellness. Mozzarella in questo caso adatta a chi cerca un formaggio più leggero senza però rinunciare ad un buon apporto di proteine. Cosa prepariamo con questa super buona mozzarella? Insalata estiva di mozzarella, pesche e rucola. Laviamo la rucola, le pesche, i pomodorini, tagliamo la mozzarella a cubetti o a fette e le pesche a spicchi. Uniamo tutti gli ingredienti in un'insalatiera, condiamo con olio, succo di limone, sale e pepe. Completiamo con abbondante basilico fresco e voilà, serviamo subito in tavola. Avete preparato un'insalata estiva a capolavoro, insalata estiva di mozzarella, pesche e rucola. La protagonista, mozzarella light Wellness, la trovate da Penny.
0: Freschezza, qualità e risparmio.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: D'estate, complici i giorni di vacanza e le giornate lunghe, si fanno meglio e più a fondo le pulizie di casa. Da Penny c'è lo speciale pulizie che ci propone articoli per la pulizia e alcune cose utili anche per il riordino della casa. Mi soffermo presso il bagno, la stanza più importante da pulire. Qui ci dedichiamo alla nostra pulizia ed è bello farlo in un ambiente pulito e confortevole. Dopo averlo pulito per bene, piastrelle, rubinetti, vetrina della doccia, rendiamolo più bello con un tappeto. Grazie allo speciale pulizie trovate tappeti da bagno in colori assortiti al prezzo di 6,99 euro l'uno. Possiamo dare un tocco ancora più accogliente al nostro bagno mettendo degli asciugamani nuovi. Da Penny trovate i set da 4 asciugamani in spugna 100% cotone in colori assortiti al prezzo di 8,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.
1: Torna il concorso Paga Penny che, mentre facciamo la spesa, ci dà la possibilità di vincere 1000 euro in buoni per le spese di casa. In particolare adesso potete vincere 1000 euro in gift card da usare per libri e materiale scolastico. Faranno molto comodo a settembre, quando bambini e ragazzi ritornano a scuola e devono comprare tutto quello che serve: quaderni, penne, colori, libri. Un bel impegno per le famiglie e questi 1000 euro farebbero davvero comodo. Per avere la possibilità di vincere uno dei 5 premi da 1000 euro in gift card da usare per libri e materiale scolastico, basta fare una spesa da almeno 35 euro con Penny Card entro il 9 agosto. Più spese fate, più possibilità avete di vincere.
0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

0: estivi. La confezione da 400 grammi di olive Bella di Cerignola e di cocktail di olive condite costa 1,99 euro. Molto estivi i limoni che possiamo usare per preparare delle limonate rinfrescanti. Io preparo la limonata con l'acqua frizzante e il succo di un limone intero. Adesso i limoni sono in offerta a 2,29 euro al chilo.
1: I prodotti del benessere di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Il prodotto del mese è un vino che viene dalla Francia, precisamente dalla Borgogna, dove viene coltivato da oltre 2000 anni. Sentiamo quando bevete un calice di vino.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Tendenzialmente mi piace berlo in compagnia, con gli amici, a cena o per le occasioni speciali, però sì, assolutamente in compagnia.
1: E per tutti i vostri momenti da rendere indimenticabili durante questo agosto vi aspetta il vino Pinot. Pensate, il nome deriva direttamente dalla parola francese pino e significa letteralmente piccola pigna. Questo nome è legato alla forma tipica del grappolo di queste uve. Il Pinot Chardonnay Rubicone adesso viene solo 1,99 euro.
0: Prodotti del mese di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Belle notizie in questa estate: con i prodotti sponsor potrete ottenere punti extra e accelerare la raccolta della collezione che vi aspetta da Penny con i piatti della tradizione. Uno degli snack immancabili durante i viaggi in macchina delle vacanze è una confezione di Tuk. E pensate, il nome dei cracker Tuk deriva dalle iniziali lette su un giornale americano nel 1958 dal suo creatore belga. Lesse la sigla Trade Union Corporation su una testata e decise di usare quelle lettere per il suo nuovo biscotto salato. Acquistando la confezione di Tuk otterrete 15 punti extra. E poi godiamoci i tramonti estivi con la birra Corona. Il termine tramonto deriva dal verbo latino transmontare e descrive il sole che va oltre i monti e scompare dietro le montagne quando cala la sera. Acquistando la birra Corona extra otterrete 15 punti extra.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: tristezze in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, pronti per partire alla volta di San Vito dei Normanni. Prepariamo i bagagli, vi porto in Puglia.
0: Il nostro weekend.
1: A San Vito dei Normanni si arriva in auto con la A14 Bologna-Taranto, in bus direttamente alla città o in aereo all'aeroporto di Brindisi Casale. Per degustare le pietanze pugliesi caserecce, la locanda di Nonna Mena è in un piccolo locale dagli arredi di legno con foto d'epoca alle pareti. Mentre per soggiornare la masseria in Cantalupi è stata ricavata da una tenuta rurale avvolta dalla campagna pugliese. Dispone di una piscina all'aperto e il suo ristorante serve prodotti biologici coltivati in loco.
0: Cosa vedere?
1: Il castello Dentice di Frasso, di età medievale, si affaccia sulla piazza principale del paese, proprio di fronte al municipio. La grotta di San Biagio, un santuario monastico bizantino che sorge su un antico villaggio scavato nella roccia. La villa comunale, chiamata dagli abitanti La Pineta, per la forte presenza di grandi pini marittimi insieme a una fitta vegetazione tipica della macchia mediterranea, tra cui palme, lecci e querce.
0: Cosa mettere in valigia?
1: La ricetta tipica di questo territorio ce la svela il gastronomo di Penny, Maurizio D'Ammacco.
2: Consiglio una ricetta tipicamente pugliese che nasce a Bari, spaghetti all'assassina. Devi disporre di spaghetti crudi in tegame molto grande per la lunghezza degli spaghetti, aggiungendo olio, aglio e del peperoncino fresco. Voltarli e girarli in maniera alternata per circa una mezz'oretta, aggiungendo del concentrato di pomodoro e del brodo di pomodoro. Alla fine si arrotolano nella padella stessa col forchettone e si dispongono a ciuffo nel piatto fondo. Davvero gustosi. La particolarità è che sono bruciacchiati e scoppiettano in padella, creando quel nero, quel bruciacchiato che rende il prodotto come se fosse il sugo, una marmellata. Ottimi.
1: E tutti gli ingredienti, come gli spaghetti del nostro marchio Fior di Pasta, li trovate al Penny di San Vito dei Normanni in via Brindisi. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Andiamo al banco frutta e verdura e prepariamo una macedonia scegliendo frutta di stagione come le albicocche e le pesche. Abbinare albicocche e pesche è ideale perché unisce un superiore potere antiossidante, un equilibrio perfetto fra dolcezza e acidità e un alto apporto di nutrienti protettivi per la pelle e l'idratazione estiva. Inoltre la vitamina A e il beta-carotene proteggono la vista e favoriscono una bronzatura uniforme stimolando la melanina. Per tutti questi motivi le pesche gialle da Penny vengono solo 1,99 euro, mentre le albicocche saranno vostre a soli 2,79 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: La food blogger preferita dagli italiani, Benedetta Rossi, ha scelto le nostre melanzane tonde per preparare le sue ricette di pasta fredda. Inquadrando il codice QR che trovate sul volantino, potrete accedere al nostro sito e scoprire tutti gli ingredienti. Io vi svelo cosa ho usato per la pasta fredda all'ortolana: zucchine, melanzane, peperoni, ma anche pomodorini, mozzarella e basilico. Un tripudio di colori, sapore e salute grazie alle melanzane che depurano l'organismo trattenendo solo i nutrienti. Per le vostre ricette estive, le melanzane tonde vi aspettano da Penny.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Diamo il bentornato allo speciale Voglia di Griglia. Organizzare una grigliata unisce il piacere della convivialità con vantaggi per la salute e il benessere mentale. Aiuta a socializzare, regala momenti di relax all'aria aperta e un modo per ritrovarsi con gli amici dell'infanzia o con familiari che vengono da lontano per farci visita durante le vacanze. Per tutto questo trovate il barbecue smaltato nero a soli 9,99 euro. Quello che ci serve per grigliare è il carbone di legna, che garantisce temperature costanti, un aroma affumicato e una combustione quasi priva di fumo. Il carbone di legna marchio Voglia di Griglia viene solo 3,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Gli speciali di Penny.
1: Da Penny vi aspetta uno speciale pulizie per rendere la casa lucente e brillante come uno specchio. Ma chi se ne occupa? Ho chiesto proprio a voi chi fa i lavori di casa.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
1: Domanda fondamentale. Quando sei a casa, chi fa i lavori di casa fra te e la tua dolce metà? Come vi organizzate?
3: Allora, ci dividiamo i compiti praticamente in casa. Io sono quello che principalmente spazza casa, però non la lava. Quindi usa l'aspirapolvere, ma non usa il mocio e lavare per terra. Nell'ambito della cucina, io sono quello che non cucina, ma principalmente è quello che posa la tavola, sparecchia e automaticamente fa andare la lavastoviglie con capsule o comunque detersivo, queste cose qua. Quindi diciamo che per avere un rapporto molto duraturo c'è anche il fatto di mettersi in gioco anche nelle piccole cose che magari diamo sempre per scontato.
1: Una divisione dei compiti ben bilanciata che fa bene alla coppia. La cosa fondamentale in una casa è l'ordine. Infatti gli psicologi dicono che l'ordine a casa influenza anche una maggiore organizzazione mentale. Adesso trovate gli organizer per armadi con set copriabiti, porta scarpe, porta oggetti. Vengono solo 4,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Per le nostre grigliate estive trovate in offerta da Penny il contorno grigliato. Abbinare ortaggi in una grigliata è essenziale per idratare il corpo sotto il sole e avere sali minerali che ci rigenerano. Il contorno grigliato di allegri sapori scontato del 22% e viene

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Da Penny è arrivato il momento di grigliare con lo speciale Voglia di griglia. Sulla nostra griglia questa volta mettiamo il colore rosso dei pomodori piccadilli, ideali in estate perché intanto siamo nel pieno della loro stagione, quindi offrono il massimo del sapore, e poi la dolcezza di questo tipo di pomodoro bilancia perfettamente i sapori intensi di ciò che mettiamo sulla griglia, come la carne, la salsiccia, i formaggi affumicati, eccetera eccetera. Sulla griglia come li facciamo? Allora, li tagliamo a metà e li cuociamo 1-2 minuti e poi li condiamo con olio, timo, un pizzico di sale. Perché li mettiamo sulla griglia? Perché il calore concentra gli zuccheri naturali rendendo i nostri pomodori piccadilli ancora più saporiti. Che bontà estiva! Allora da Penny con lo speciale Voglia di griglia, coltivati in Italia, pomodori piccadilli mezzo chilo, offerta promo 1,29 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire con la nostra spesa in tutti i Penny d'Italia? Una grande estate con una novità: 14 giorni di grande convenienza. Uno speciale molto interessante che vi permette, in questo caso, di trovare in offerta promo il melone, uno dei protagonisti a livello di frutta dell'estate. Allora, con il melone possiamo preparare degli spiedini dolci salati. Allora, su uno stecchino alterniamo melone, prosciutto crudo, bocconcini di mozzarella, niente male, e basilico, e poi se vogliamo anche una riduzione di aceto balsamico. E allora da Penny, novità: 14 giorni di grande convenienza, melone coltivato in Italia al chilo in offerta promo 99 centesimi. Poi vai di zucchine: le zucchine sono uno degli ortaggi più adatti all'estate, leggere, ricche di acqua e facili da inserire in molti piatti, aiutano a reintegrare per l'appunto acqua e minerali persi con il caldo e permettono di preparare piatti freschi e leggeri come insalate oppure contorni grigliati. Da Penny, reparto ortofrutta, zucchine al chilo a solo 1,29 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Qualità, convenienza e freschezza sono le parole d'ordine di Penny. In questo caso cosa trovate? Trovate la mozzarella light della nostra linea del benessere Wellness. Mozzarella in questo caso adatta a chi cerca un formaggio più leggero senza però rinunciare ad un buon apporto di proteine. Cosa prepariamo con questa super buona mozzarella? Insalata estiva di mozzarella, pesche e rucola. Laviamo la rucola, le pesche, i pomodorini, tagliamo la mozzarella a cubetti o a fette e le pesche a spicchi. Uniamo tutti gli ingredienti in un'insalatiera, condiamo con olio, succo di limone, sale e pepe, completiamo con abbondante basilico fresco e voilà, serviamo subito in tavola. Avete preparato un'insalata estiva capolavoro, insalata estiva di mozzarella, pesche e rucola. La protagonista, mozzarella light Wellness, la trovate da Penny.
0: Penny, freschezza, qualità e risparmio.
2: E ciao.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Dici estate, di conseguenza speciale voglia di griglia. Invitate a casa tutti gli amici, perché da Penny trovate la scamorza affumicata. La scamorza affumicata, ma anche quella bianca firmata Val Bontà. Scamorza affumicata sulla griglia. Tagliamola a fette spesse circa 2 cm. Cuociamo 1-2 minuti per lato a fuoco medio-alto, giusto il tempo di ottenere le classiche righe e una leggera doratura. Abbinamenti: beh, verdure grigliate, carne, pane, casereccio tostato. Scamorza bianca affumicata Val Bontà con Penny Card in sconto del 20% a solo 1,99 euro. E dopo la grigliata, gelato, due davvero speciali: lo Snickers, dove domina il gusto del caramello e le arachidi, e poi il Bounty con tutta la freschezza del cocco. Snickers e Bounty Ice Cream, ogni confezione da 6 pezzi, è in sconto a soli 2,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

fissando i fiori su questo asfalto. Qualcuno saturo d'invidia ci calpesta. È tutto assurdo, non voglio più. Forse col nostro amore, stringendo forte, possiamo urlare senza pronunciare parole in questo giorno.

Pagapemmi, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: La frutta e verdura di Penny.
1: Ora nel carrello mettiamo il colore verde dei kiwi. Kiwi che sono ricchi di benefici, tra le tante cose anche di potassio, minerale importante per la normale funzione muscolare e nervosa. Abbiamo avuto il piacere di intervistare la dottoressa Francesca Noli, nutrizionista, che ci parla anche di un altro beneficio molto importante.
2: Le interviste di Penny e Fem.
3: Il kiwi è un frutto che in particolare è molto ricco di vitamina C, quindi con un frutto medio possiamo già assicurarci il fabbisogno giornaliero di vitamina C. Poi è ricco anche di potassio, di vitamina E, di rame e di ferro.
1: Eccolo lì, il nostro potassio che torna, ma soprattutto la vitamina C che è fondamentale. A cosa li abbiniamo i kiwi per ottenere più benefici? Beh, di mattina uno yogurt greco o il kefir per avere proteine ad alto valore biologico e un maggior senso di sazietà. Ideale per colazione o, perché no, anche uno spuntino estivo. Kiwi li trovate nel reparto ortofrutta di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E girando da Penny in questa bella estate 2026 trovate anche lo speciale pulizie con tanti articoli per il vostro bagno. Partiamo dal famoso tappetino per il bagno in colori assortiti 50 per 90 centimetri. Colorato, morbido, ideale per quando usciamo dalla doccia così da evitare di bagnare dappertutto. Tappeto da bagno, offerta promo 6,99 euro. Poi immancabili, morbidi e colorati gli asciugamani per il bagno di casa o perché no, da mettere nel borsone della palestra per allenarci utilizzando i vari attrezzi. Da Penny, speciale pulizie, 4 asciugamani in spugna 100% cotone sono in offerta 8,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: L'estate di Penny all'acqua fan di Riccione.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, Marta Amato con voi anche oggi per collegarci con la Blue Rock Station di Acqua Fan Riccione. Ciao Frankie, che bello sentirti!
2: Ciao, è un vero piacere e devo dire che sono contento di incontrarti in questa giornata, perché so che con Chicco farai faville, perché Chicco è uno di noi, insomma, vedrai che ti troverai molto bene. Intanto dove ci porti? Andiamo a fare un giretto per l'Italia?
1: Allora, oggi continuiamo la tradizione dei viaggi virtuali, toccando un altro posto dove si trova uno dei nostri Penny. Andiamo in Versilia, precisamente a Via Reggio, che prende il nome da Via Regis, ossia Strada del Re. Frankie, ti piace la Versilia? Perché per iniziare ti svelo alcune curiosità legate al cinema.
2: Allora, molto, è una zona che da un punto di vista proprio strutturale assomiglia un po' alla Romagna, è sicuramente forse un po' più chic per qualche cosa, però si sta molto bene. Devo dire che l'ho visitata mai per vacanza ma sempre per lavoro, veramente vicino al centinaio di volte, per cui la conosco molto bene e mi piace tanto.
1: Allora, oggi ti svelo alcune curiosità sul cinema, perché la Versilia è stata protagonista di numerosi film iconici, uno fra tutti Sapore di mare, con la celebre colonna sonora di Gino Paoli, e il film è diventato il manifesto della nostalgia estiva degli anni 60. Un altro film che è stato il compagno fedele delle estati italiane in TV è Bagnomaria, e nel cast troviamo Giorgio Panariello, regista anche del film, e una sensualissima Manuela Arcuri. Piccola curiosità: nelle prime inquadrature del film la voce che si sente provenire dagli altoparlanti è quella di Carlo Conti. Dal cinema, Frankie, passiamo alla lettura con la domanda del giorno, che riguarda anche il nostro Chicco, appunto. Qual è il libro che non può mancare sotto l'ombrellone?
2: Beh, qua adesso non so cosa risponderà lui, però sicuramente quest'estate non può mancare il suo romanzo, questo sicuro, perché è una storia proprio che sa di ombrellone, cioè te la leggi in un bel pomeriggio, no?
3: Grande Frank, sì, assolutamente sì, concordo, io avrei risposto così, ma lo hai già fatto tu per me, anche perché devo dire ci sono delle situazioni balneari in questo mio romanzo, non poteva non esserci Riccione, perché c'è anche Riccione, che è un luogo appunto del cuore, dove, lo dicevamo prima, per lavoro ho trascorso veramente tante estati e tante stagioni. Io però ti voglio segnalare un evergreen, un grande classico, perché secondo me complice anche un po' l'odissea di Nolan, no? Questa è l'estate in cui riscopriamo dei grandi classici. Ti cito Jack Frusciante uscito dal gruppo di Enrico Brizzi, che tra l'altro trovate anche sulla quarta di copertina del mio romanzo, perché mi ha fatto un omaggio, ci sono un po' di righe su appunto sulle strade che prendiamo per sbaglio, e quello è un grande classico anche per i ragazzi giovani. Qui oggi al Blue Rock ci sono un sacco di ragazzi giovani, secondo me è proprio un romanzo di formazione che dovete leggere, e anche sotto l'ombrellone devo dire che insomma è il luogo giusto per farlo.
2: C'è un po' di bolognesità nell'editoria, no? Perché ci sono tante cose interessanti, quindi ci sta. Ti piace come risposta, Marta?
1: Molto, mi piace molto, e volevo anche chiedere a Chicco che cosa, diciamo, ci può dare come insegnamento il suo libro Le strade che prendiamo per sbaglio, perché già nel titolo secondo me è inclusa un po' la risposta. Mi viene da pensare che le strade che prendiamo per sbaglio poi sono quelle che magari ci fanno crescere, rinascere, avere delle vittorie che non pensavamo, un po' questo il senso?
3: È molto brava questa Marta, Frank, Esatto, no, allora brava Marta, hai detto praticamente tutto, nel senso che il protagonista di questo romanzo, Bobby, ha intrapreso strade che non lo hanno portato forse nella direzione che voleva, o forse sì, però a un certo punto lui si rende conto che sono strade sbagliate e allora cerca di cambiare direzione. Quindi diciamo è un romanzo che lascia una possibilità, lascia sicuramente una speranza anche per chi ha compiuto degli errori, ha fatto degli errori nel corso della vita, no? Del nostro tragitto vitale, e quindi c'è sempre una seconda possibilità, c'è sempre una possibilità di riscossa.
1: Molto bene.
2: Marta, ti immaginiamo, anzi, già leggere sotto l'ombrellone, appena ti potrai fare un po' di vacanza, il romanzo di Chicco, eh?
1: Sì, secondo me può essere un buon libro, anche perché può essere un libro che fa bene a tutti, non solo, diciamo, a lui che l'ha scritto, e quindi magari è un po', immagino, autobiografico, può essere in alcuni punti, però è un libro in cui ci ritroviamo, secondo me, tutti. E quindi anche proprio a Riccione, all'acqua fan, sotto l'ombrellone, visto che parla anche di Riccione, potrebbe essere il libro giusto per questa estate 2026. E poi vi ricordo che se siete ad acqua fan vi aspettiamo al Penny di Riccione in via Flaminia, mentre se siete in Versilia ci trovate a Viareggio in 3 punti vendita, via Nicola Pisano, via Aurelia Nord e via Aurelia Sud. In più ricordiamo, Franky, che il 17 agosto si terrà il Penny Day ad acqua fan, ci sarò anch'io, e sarà una giornata all'insegna del divertimento con giochi e gadget sponsorizzati da Penny. Ciao!
0: L'estate di Penny all'Acqua Fan di Riccione.

0: Trovi solo da Penny.
1: Ok, è estate, fa caldo, serve una ricettina fresca e particolarmente buona e poi servono gli amici da invitare a casa. Olive marinate al limone. Ci servono le olive, della scorza grattugiata di limone, qualche goccia di succo di limone, olio extravergine d'oliva, origano o timo, a vostra scelta, e poi del pepe nero. Lasciamo insaporire per 20-30 minuti circa. Da Penny cosa trovate? Le olive bella di Cerignola, ma anche il cocktail di olive condite a solo 1,99 euro. I limoni, invece, fondamentale in questa ricetta, al chilo sono in offerta promo 2,29 euro.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Salva spesa di Penny.
1: Prodotti salva spesa da Penny, segnatevi fino al 12 di agosto su tantissimi prodotti, ad esempio sul formaggio Philadelphia Classico, che possiamo abbinare in modo semplice. È un ingrediente particolarmente versatile per preparare ricette dolci e salate. Ad esempio, provatelo con il salmone affumicato, ma avvicinatelo pure a pomodorini freschi e, perché no, vi consiglio un altro abbinamento con marmellata o miele. Fino al 12 agosto, prodotti salva spesa. E per voi il formaggio Philadelphia Classico in una confezione da due pezzi scontata del 20% a 1,19 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Nel cuore della stagione estiva approfittiamone per accelerare la raccolta punti attraverso i prodotti sponsor acquistandoli con la Penny Card. E troviamo anche i famosissimi Tuk, il cracker classico ideale per qualunque momento della giornata, anche sotto l'ombrellone. Lo possiamo sgranocchiare in tutta tranquillità. Comprando una confezione di cracker Tuk classico con la Penny Card, per voi 15 punti extra e punti extra preziosissimi per velocizzare la vostra raccolta punti, anche acquistando con la Penny Card la birra Corona Extra, storica birra nata nel 1925 a Città del Messico e diventata nel corso dei decenni una birra famosa in tutto il mondo. Acquistando con la Penny Card una bottiglia di birra Corona, per voi 15 punti extra.
2: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: La frutta e verdura di Penny.
1: Estate è una stagione unica anche per quello che ci regala madre natura. Frutta, verdura, ortaggi, ce n'è per tutti i gusti. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha parlato di frutta e verdura con Benedetta Rossi, l'amata food creator.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Benedetta, ma cos'è che non manca mai nel tuo carrello dell'estate? Svelaci.
4: Vabbè, io la verdura, lo sai, la mangio tantissimo. E d'estate la frutta non manca mai, perché col melone, prosciutto e melone, pure una bella insalata con i cetrioli, il cocomero, insomma, frutta e verdura in quantità.
3: E certo, poi aiutano anche a rinfrescarsi e idratarsi, esatto. Quindi è fantastico.
4: A idratarsi anche, bravissimo.
1: Nel carrello dell'estate mettiamo anche cetrioli particolarmente rinfrescanti e ricchi di sali minerali come magnesio, potassio. Gustiamoli crudi in insalata e con i cetrioli possiamo preparare un invitante pinzimonio, così come delle salse estive molto delicate.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Estate, tempo di abbondanti macedoni di frutta. In questo periodo dell'anno la frutta è importante anche per recuperare i liquidi persi con il sudore. Dà una mano pure a reintegrare elementi essenziali per il corpo come potassio e magnesio, e così riusciremo a combattere in modo efficace il caldo. Inseriamo nella macedonia di frutta estiva le pesche gialle coltivate in Italia, con la loro polpa carnosa e un profumo intenso. Al chilo sono in sconto 1,99 euro. Nella macedonia estiva c'è sicuramente spazio anche per le albicocche, un frutto rinfrescante che protegge la vista ed è in grado di aiutare pure la pelle. Albicocche coltivate in Italia, al chilo in offerta 2,79 euro.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'Orto Semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: qualità e risparmio.
1: Impariamo a mangiare sano giorno dopo giorno, anche in estate. Per voi da Penny, nel reparto alimentare, i biscotti integrali ripieni misura, con il loro cuore morbido al quale non si può resistere, realizzati con farina 100% integrale proveniente da una filiera italiana. La mattina, volendo, possiamo inzupparli nel latte tiepido o anche freddo per rendere più morbida la frolla integrale senza però sfaldarla. Provate ad avvicinarli a una tazzina di caffè, ma anche con un cappuccino. Andremo a creare un contrasto invitante con la schiuma calda del cappuccino e il ripieno del biscotto. Biscotti integrali, ripieni misura, frutti di bosco e arancia. Scontati da Penny, 1,99 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Lo speciale voglia di griglia di Penny cade proprio nel momento migliore dell'anno, quando si accende il desiderio di grigliare praticamente ogni giorno, al mare, in montagna, ma anche in città, in giardino o semplicemente sul terrazzo. Per grigliare in modo corretto, come prima cosa, occorre un braciere di qualità. Nei nostri punti vendita potete trovare un modello smaltato nero con griglia cromata in sconto 9,99 euro, e sempre dal catalogo voglia di griglia, per voi il carbone di legna. Grigliare in questo modo ci garantisce una cottura ottima grazie alle temperature elevate che si raggiungono, in grado di generare un calore uniforme. Da voglia di griglia, carbone di legna, in offerta a 3,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Estate, in questo periodo dell'anno ritroviamo il piacere di cucinare i classici della tradizione gastronomica dei mesi caldi. Ad esempio il pollo con i peperoni nel centro Italia è uno dei piatti più apprezzati per il Ferragosto. Il nostro Tommaso Stabilini ha chiesto a una cliente come cucina il suo pollo con i peperoni.
1: Piatti, non parole.
2: Come li prepariamo i peperoni col pollo?
3: Si soffrigge la cipolla, si mette dentro il pollo, le cosce o la sottocoscia, poi si mette dentro un po' di pomodorino, il peperone e un po' di aromi. E si fa cuocere a fuoco lento, al vapore.
0: E nel reparto frutta e verdura vi aspettano anche i peperoni.
4: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: che trovi solo da Penny.
1: Scopriamo insieme i prodotti di Penny e in particolare adesso vi porterei nel banco frutta e verdura, dove spiccano delle meravigliose olive Bella di Cerignola. Sono le più carnose e piacevoli da mangiare perché riempiono la bocca e sono molto buone. Troviamo anche il delizioso cocktail di olive condite, un altro modo di gustare le olive, entrambe adatte a degli aperitivi estivi. La confezione da 400 grammi di olive Bella di Cerignola e di cocktail di olive condite costa 1,99 euro. Molto estivi i limoni che possiamo usare per preparare delle limonate rinfrescanti. Io preparo la limonata con l'acqua frizzante e il succo di un limone intero. Adesso i limoni sono in offerta a 2,29 euro al chilo.
0: I prodotti del benessere di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Penny FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: le collezioni di Penny.
1: Con la Penny Card e il cashback da Penny, ogni euro speso vale un punto. Sì, ogni euro un punto. E con i punti raccolti potete collezionare i piatti della tradizione. Una linea di piatti in ceramica 100% made in Italy e lavabili in lavastoviglie, ispirate alle ricette che hanno reso grande la cucina italiana. 8 piatti con le ricette delle regioni della nostra penisola. In più, vi ricordo che potete accelerare la raccolta punti con dei punti extra grazie ai prodotti sponsor. Ad esempio, acquistando con la Penny Card una confezione da 3 pezzi di tonno all'olio d'oliva Rio Mare, per voi 20 punti extra.
0: Le collezioni di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire con la nostra spesa in tutti i Penny d'Italia? Una grande estate con una novità: 14 giorni di grande convenienza. Uno speciale molto interessante che vi permette, in questo caso, di trovare in offerta promo il melone, uno dei protagonisti a livello di frutta dell'estate. Allora, con il melone possiamo preparare degli spiedini dolci salati. Allora, su uno stecchino alterniamo melone, prosciutto crudo, bocconcini di mozzarella, niente male, e basilico, e poi, se vogliamo, anche una riduzione di aceto balsamico. E allora da Penny, novità: 14 giorni di grande convenienza, melone coltivato in Italia al chilo in offerta promo 99 centesimi. Poi vai di zucchine. Le zucchine sono uno degli ortaggi più adatti all'estate, leggere, ricche di acqua e facili da inserire in molti piatti, aiutano a reintegrare per l'appunto acqua e minerali persi con il caldo e permettono di preparare piatti freschi e leggeri come insalate oppure contorni grigliati. Da Penny, reparto ortofrutta, zucchine al chilo a solo 1,29 euro.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: E verdura di Penny, tutta salute.
1: Quando vogliamo un dolce che mandi in estasi le papille gustative ma apporti anche nutrienti, scegliamo la crema al mascarpone con frutti di bosco. Sentiamo dal pasticcere William Della Bona il procedimento.
2: Le interviste di Penny e Fem.
3: Preparare la gelatina di frutti di bosco facendo cuocere del vino o del succo d'arancia con lo zucchero gelatificante. Una volta cotto, togliere dal forno e unire dei frutti di bosco congelati. Lasciare raffreddare e nel frattempo preparare la crema di mascarpone. Una parte di mascarpone e una parte di panna montata con lo zucchero. Per riempire i vasetti, alternare la crema con i frutti di bosco fino al riempimento.
1: Grazie al pasticcere Della Bona per averci svelato un dolce al cucchiaio fresco con i frutti di bosco. Fra questi scegliamo anche i mirtilli, sono alleati perfetti per l'estate, proteggono la pelle dal sole e migliorano la circolazione, riducendo il gonfiore alle gambe.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: che trovi solo da Penny.
1: Dici estate, di conseguenza speciale Boglia di Griglia. Invitate a casa tutti gli amici, perché da Penny trovate la scamorza affumicata. La scamorza affumicata, ma anche quella bianca firmata Val Bontà. Scamorza affumicata sulla griglia. Tagliamola a fette spesse circa 2 cm. Cuociamo 1-2 minuti per lato a fuoco medio-alto, giusto il tempo di ottenere le classiche righe e una leggera doratura. Abbinamenti: beh, verdure grigliate, carne, pane, casereccio tostato. Scamorza bianca affumicata Val Bontà con Penny Card in sconto del 20% a solo 1,99 euro. E dopo la grigliata, gelato, due davvero speciali: lo Snickers, dove domina il gusto del caramello e le arachidi, e poi il Bounty con tutta la freschezza del cocco. Snickers e Bounty Ice Cream, ogni confezione da 6 pezzi è in sconto a soli 2,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.
1: Torna il concorso Paga Penny che, mentre facciamo la spesa, ci dà la possibilità di vincere 1000 euro in buoni per le spese di casa. In particolare adesso potete vincere 1000 euro in gift card da usare per libri e materiale scolastico. Faranno molto comodo a settembre, quando bambini e ragazzi ritornano a scuola e devono comprare tutto quello che serve: quaderni, penne, colori, libri. Un bel impegno per le famiglie, questi 1000 euro farebbero davvero comodo. Per avere la possibilità di vincere uno dei 5 premi da 1000 euro in gift card da usare per libri e materiale scolastico, basta fare una spesa da almeno 35 euro con Penny Card entro il 9 agosto. Più spese fate, più possibilità avete di vincere.
0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: altro che l'uso.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: E girando da Penny in questa bella estate 2026 trovate anche lo speciale pulizie con tanti articoli per il vostro bagno. Partiamo dal famoso tappetino per il bagno in colori assortiti 50x90 cm, colorato, morbido, ideale per quando usciamo dalla doccia così da evitare di bagnare dappertutto. Tappeto da bagno, offerta promo 6,99 euro. Poi immancabili, morbidi e colorati gli asciuga mani per il bagno di casa o perché no da mettere nel borsone della palestra per allenarci utilizzando i vari attrezzi. Da Penny speciale pulizie 4 asciugamani in spugna 100% cotone sono in offerta 8,99 euro.
1: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'Orto Semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

5 euro di spesa con Penny Card, puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

E dimmi adesso come stai, con chi torni a casa tardi la sera. Non ci lasceremo mai, mai, mai. Chissà come sarebbe finita tra noi. Esci con chi vuoi, non dirmi